posso fare un esempio. Se io investo in questo momento $1,000 in un'azione della Apple, dopo un anno mi tornano $1,000, $1,500, $1,500. Se io investo $1,000 in cocaina,